vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Und «Back Home» haben wir gehört von Fritz Kalkbrenner, 11 Minuten nach die 9.
1: «Las Minutas Romanches»
2: «Radio Grisha»
1: «Il Radio d'Acheo»
0: Minutes Romanches diese Woche mit herbstlichen Tönen. Herbst, das heisst nicht nur bunte Blätter und kühlere Tage. Vielmal hängen auch Erinnerungen dran. An die Kindheit, an bestimmte Gerüche oder ans Essen. Genau über so Herbsterinnerungen reden heute Lukas Batista und Jessica Gepretz. Und hier dabei gehen ihre Gedanken vom Engadin über Portugal zu Spanien.
3: Les minutes romanches, questi amne, cunt unser suns de ton, nus dus, wenn du mignau de sentu pa el studio, el Lucas Battista, ti as regis de Portugal, jeu vai regis spagnoles, aben se che che jeu vai mai viu ni un bu viu em me vete ai a je ton en Spagna. Lucas, co sta ti cunt ai? As ti schon viu guai?
4: Curce eie der fitch pitchen? Javens eie e mie genitors ad in vacanzas da quel temp. Na bre num record ne na piusche bai l'unica roba che è record des che i dera sul freit. Gel pi freit che co, also al mein del sentiment, no? E i plovava tot a temp.
3: Trnus nai vi a Portugal e den Spagna plovi. Apropos regurdienches de fons. Nus dus vain ihr stil konste tage nus wenn mit dem dine telezi als 8 de November. Unbelievable. Tja, der ihr schon tradiu entdeckte dieses regurdienches geblibal gut ihre sine von en engedina, devi schon neuf el November, nota bene en sich selber sei ob so regurdade neuf de mine telezi. Tja, regurdienches hast die schock an de tier fonza.
4: Ma da quist stamp si dera i dera dino che un po i dera bel. Del guardé, also l'engedina is a dünne un le fitchbell, kun tuat quels gots e tuat quels, ja, quella vita. Però, est el dir, che idera era un po' trist, perché c'è allora la plaza da Balapé, non era più plaza da Balapé, perché c'è dera che magic, quella naive magica, quella non era, me gio che gu gente, non sei me, che proprio c'è fer con quella naive. L'altra roba dera io, i giava almeno un fin duas mais fin c'è tuat era pront per la stazione dall'inverno, oder? E allora quel tempo è un po' scusse morto ora.
3: Noi avevamo in cortina, io venivo in cortina, in una grande pianta di pera. A me, c'è da giù feia a mia mamma, rimane in insieme tutto e faceva in una grande mantone. E io sai che fanno sieve in quella feia a dina. E il papà mi aveva in Italia, in chatta del lieton per maruns, per sei amici, Ad la mamma fideva maruns, ad nus fideva tremals in quella feia. Quei un oz in a regurdiensche fitch ferme che tremai al cor. E je tone jebe in temps nur che la natire se peine de dir ruaus, de coca quei è important per nus christians, so de jetz discussionai nus de meun.
1: Las minutas romanches.